0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Yedura webaba kasumna wa behambere temiso tam meba soka amuzu bitas tamami meba kwa kadam manun dodoka mba ewa nora wangwa shira danko wa kpena kpena intambe kaso iben kankara sundamba suo plus 229-01-62-13-54-30 amuzu bitas ungwe newa aye no da kariso mukura nunkera matono kumwa wakura no wuka itamo Udakari kwa ukura.